Concerto per fagotti e orchestre e in fa maggior LI7 i 4 G Luigi Gatti, solista Stefano Canuti, orchestra del Conservatorio di Mantova, regenza di Fausto Pedretti. Radio Mac classica e attual sono 9:53, quando più irato fremi aria da Marchesa di secondo atto da opera Il mondo alla rovescia di Antonio Salieri, soprano Maria Laura Martoran, orchestra d'Arena di Verona, a regenza di Federico Maria Sardelli.

0: Quando più irato fremmi, aria da Marchesa del secondo atto da opera Il mondo alla rovescia di Antonio Salieri, soprano Maria Laura Martoran, orchestra d'Arena di Verona e regista di Federico Maria Sardelli. Rádio MEC, uma emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
1: Estamos apresentando Manhã MEC FM, música de concerto, notícias e agenda de eventos.